campagne accampando a Jovo. Di Gesù dan, taxi da Shorvan, Ousta Spinan, di Zoito, da Alec, Pompom, Pompom, Alec, Samboy, Samboy, Uuuu!